0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: En la península, Grupo Turquesa.
2: Love is the strangest thing. Just when you think you finally let go.

0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: En la península, Grupo Turquesa.
2: La Rosalía.